0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: usando occhiali.
1: Sono le 2:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già,

0: Sono le 3.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: Sono le 3:32.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Amore mio, ho aspettato tanto per vederti.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

ragazzo in primavera che salta la prima ora. I sogni in testa pesano più della cartella. Lo sguardo scuro lo protegge, non dice una parola. E quando scrivo legge non è mai roba di scuola.

0: slow down, puppy.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero e con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: 1, 2, 3, boom!
3: Radio La Voce.
4: Radio.
5: Ladies and gentlemen.
6: Radio La Voce. Radio La Voce.
7: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

passato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Mi hai mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce,

suo sangue. Il sigillo del tuo regno e lo diamo Trinità è immensa tua gloria.

digiuniamo alla preghiera della Chiesa che celebra questa solennità, la Santissima Trinità. Dopo le feste pasquali, digiuniamo alla preghiera della Chiesa che celebra questa solennità.

Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. A Dio, che amore, che comunione, vogliamo affidare le nostre famiglie, affidare l'umanità. Vogliamo a pregare, a chiedere il dono della pace, il dono dell'amore, della comunione tra i popoli e nelle famiglie. Affidiamo al Signore anche tutti i nostri ammalati, le persone che stanno soffrendo, quelle che si sentono sole, che abbiano qualcuno che porti l'amore del Signore e la consolazione di Dio. Fratelli e sorelle, siamo stati radunati dalla Santissima Trinità per celebrare i misteri della nostra salvezza. Riconosciamoci peccatori e chiediamo a Dio di fare di noi un popolo riconciliato e consacrato per la missione. Signore, mandato dal Padre per rivelarci il suo cuore ricco di misericordia, Kyrie eleison. Cristo servo fedele, che hai donato te stesso per salvarci dal nostro peccato, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e ci doni la forza dello Spirito Santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo Dio Trinità con l'inno del Gloria, per ringraziare per essere stati chiamati a partecipare della sua vita.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, Dio.

preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della sua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme: a te la lode e la gloria nei secoli.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: A te la lode e la gloria.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Alleluia. Che hanno dato Gesù Cristo. Ecco, dopo le celebrazioni pasquali in cui abbiamo contemplato e vissuto l'amore del Signore per noi, domenica anche rinnovando il nostro battesimo, celebrando la festa di Pentecoste, oggi celebriamo la festa del nostro Dio, di un Dio che è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, tre persone, ed è un mistero della nostra fede, è una, credo, delle feste più significative che sempre ho celebrato, perché finché parli di un santo, riesci a sapere la vita, raccontare le gesta, i miracoli. Parlare di Dio è sempre più impegnativo perché è un mistero, no? È un mistero, quindi qualcosa che supera le nostre conoscenze, supera le nostre capacità, però è un mistero rivelato, spiegato, reso avvicinabile da noi, da Gesù, perché Dio ha voluto così. Dio non è stato un Dio così nascosto agli uomini, ma si è avvicinato all'umanità, tanto da farsi uno di noi, perché noi potessimo capire il suo amore, sperimentare il suo amore. Il nostro Dio non è un Dio, non è il Dio dei greci, non è il Dio dei babilonesi. Queste culture il Dio usava le persone, l'uomo era schiavo di Dio, a suo servizio. Il Dio di Gesù Cristo, il Dio dell'Antico Testamento, è un Dio vicino, è un Dio che chiama gli uomini a partecipare della sua vita. Non solo, siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, quindi abbiamo dignità divina, anche se a volte noi ci dimentichiamo di questo, e se gli uomini si dimenticano che ogni fratello che accanto, ogni sorella che accanto, ha dignità divina, è creato a immagine e somiglianza di Dio. Sappiamo che la Trinità, il mistero della Trinità, è uno dei misteri della nostra fede. Ieri ho fatto la domanda a Messa, quali sono i misteri fondamentali della Chiesa? Tutti hanno abbassato la testa, quali sono? Sono messi un po' a ridere, però in fondo sono i due pilastri fondamentali senza i quali non ha ragione di celebrare l'Eucaristia, non ha ragione di essere Chiesa, di seguire il Signore, no? Il primo, unità e Trinità di Dio. Secondo, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questo erano imparati a memoria nel nostro catechismo, no? Con le nostre catechiste, che sono delle definizioni, ma sono verità della nostra fede. Sono misteri, perché io non ci riesco ad arrivarci con la mia filosofia, con le mie conoscenze, con gli studi, però sono misteri così grandi che però sono raggiungibili, perché Dio ce li ha voluti rivelare in Gesù. Lungo la storia di salvezza, in Gesù è sceso in mezzo a noi Dio, si è fatto uno di noi, ha usato il nostro linguaggio, ha vissuto la nostra vita, perché noi capissimo quanto Dio ci ama. Perché di questo si tratta questa festa, non lodare Dio perché Dio ci ama. Il nostro Dio è un Dio comunione, si è manifestato nell'Antico Testamento, in Gesù ci ha rivelato che Dio è papà, che Dio è un padre, che Dio è madre, che ama i suoi figli, è Lui che prende sempre l'iniziativa, è Lui che ci ha creato, è Lui che ci perdona, che ci ama. E proprio perché noi potessimo vivere questa sua esperienza, ha mandato Gesù, il suo figlio unigenito, e attraverso di lui ci ha redento, ha pagato per noi, ha sanato il nostro sbaglio per riportarci al Padre. E Gesù, prima di lasciarci, non ci ha lasciati orfani, ci ha dato lo Spirito che proviene dalla comunione del Padre e del Figlio. Io sto usando termini umani, no, per capirci, usando immagini nostre per capirci, ma lo Spirito è colui che santifica, è colui che consacra. Io invocherò il Padre eterno
perché sul pane e sul vino invii lo Spirito Santo, perché consacri quel pane e quel vino che siamo noi, che è il nostro lavoro, che è il nostro impegno, e quel pane e il vino diventano Gesù. Vedete, la Trinità si manifesta in ogni celebrazione, in ogni momento, perché costantemente ci accompagna, no? Credere che Dio è Trinità, che Dio è comunione, e credere che Lui è l'amore, che si fa presente con le diverse sfaccettature, che riempie il cuore dell'uomo, e la preoccupazione di Dio non è nient'altro che renderci partecipi di questa vita. Abbiamo ascoltato oggi la parola, che è molto semplice, no? Nella scrittura troviamo come Dio si manifesta, no? E dobbiamo ringraziare, credo, tutti quelli che Gesù ha incontrato, come Nicodemo, che era un curioso, era un fariseo, che aveva paura dei farisei, e incontrava Gesù di notte, e di notte faceva le domande, voleva chiarire, voleva conoscere, no? Quindi manifestando anche la sua ignoranza, ma anche la sua piccolezza davanti a Gesù. E noi diciamo grazie a Nicodemo perché è stato curioso, perché ha fatto le domande a Gesù, a nome nostro. E Gesù in quella notte risponde, spiega, apre il suo cuore. Oggi c'è un pezzetto di quel dialogo con Nicodemo. Disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo, ha amato noi, da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Non un posto di lavoro, non uno stipendio sicuro, la vita eterna, la vita per sempre, quella che riempie il cuore, la gioia, la pace. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio, perché chiunque, uomo, donna, giovane, anziano, sposato e non sposato, prete e non prete, bambino, africano, europeo, australiano, chiunque crede in lui, in Gesù, non vada perduto, ma abbia la vita eterna. È un progetto di Dio, è il desiderio di Dio che in Gesù si manifesta e ci raggiunge. E poi aggiunge: Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo. Molte volte noi diciamo: ah, Dio mi sta castigando. Ma Dio non ci castiga. Quello che succede sono conseguenze del nostro male, del peccato, della malvagità. Ma Dio non ha scelto il peccato, Dio è amore. Ha mandato il figlio per pagare quel peccato, per sanare quel peccato. Il figlio non ha mandato per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato. È straordinario, Signore, la preoccupazione di Dio, il desiderio di Dio è che noi abbiamo la vita eterna. Cos'è la vita eterna? È la vita della Trinità, è la vita di comunione, è la vita di relazione, è la vita di amore che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, a cui noi siamo chiamati. E quello è la nostra, il nostro stampo, siamo stati creati a immagine di un Dio che è comunione. Basta che noi, ciascuno di noi si osservi quando tu stai male, soprattutto quando manca il rapporto con gli altri. Succede tra di noi una discussione, non ci capiamo, stiamo male. Perché? Perché il mio DNA è per la comunione. È per la relazione, è un'esigenza, amare ed essere amato, che non è egoismo, è amore di Dio, perché il mio essere e le mie cellule esigono l'amore e vogliono dare l'amore. Perché siamo stati creati così, a immagine di Dio, immagine e somiglianza di Dio, e noi ci realizziamo nella misura in cui rispondiamo a questa chiamata, a questo modo d'essere, la nostra identità. L'amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Io mi sono letto in questi giorni una, ve lo condivido perché è una spiegazione semplice della Trinità, no?
cui Dio mi perdona, no? Sto tentando di balbettare qualcosa del mistero di Dio, no? Don Tonino Bello, che era un vescovo di Molfetta, morto anni fa, era un vescovo geniale, non un profeta, molto semplice, molto vicino alla gente, e stava preparando l'omilia per spiegare alla gente la Trinità, il mistero della Trinità, e aveva scritto in un foglio la sua omilia, e arriva, e lui racconta che arriva un suo amico sacerdote, Don Vincenzo, un prete amico che lavora tra gli zingari, quindi emarginati, quelli fuori, no? E gli mostra la predica, e dopo che Don Vincenzo legge la predica, gli dice: guarda che la gente non ci capisce niente di questo, di queste belle parole e idee teologiche che è scritto. Colsi l'occasione, Don Tonino dice così, colsi l'occasione per leggere al mio amico la paginetta che avevo scritto. Quando terminai mi disse che con tutte quelle parole la gente forse non avrebbe capito nulla. E poi aggiunse: io ai miei zingari, sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre persone? Non parlo di uno più uno più uno, perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno, che così fa sempre uno. In Dio, cioè, non c'è una persona che si aggiunge all'altra e poi all'altra ancora. In Dio ogni persona vive per l'altra. Il padre è padre perché è in rapporto al figlio. Il figlio perché ama per il padre. E sai come concludo, dice Don Vincenzo, dicendo che questo è una specie di marchio di famiglia, una forma di carattere ereditario così dominante in casa Trinità, che anche quando è sceso sulla terra, il figlio, Gesù, si è manifestato come l'uomo per gli altri. Questo è il movimento trinitario, eh? Uno per l'altro. Il padre è padre perché è per il figlio. E ama per primo e dona. Il figlio cosa fa? Risponde al padre. È per il padre. È la gioia del padre. È il grazie, Gesù, a Dio che ama. Dio è l'amante. Gesù è l'amato, capite che è un linguaggio umano, ma per dire una dinamica di amore a cui noi siamo chiamati. E lo Spirito è questa comunione che unisce, che santifica, che ci mette in rapporto con Dio. Il marchio della famiglia della Trinità è essere per gli altri. E se io sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio, è lì il segreto della gioia, è lì il segreto della mia identità. Come battezzato e come chiesa, essere per gli altri. Io non mi salvo da solo, mi salvo con voi. Quando io mi presento al Padre Eterno, Dio mi dirà: ma e dove sono i tuoi fratelli e sorelle di Muravera? E se dirò: boh, non me ne sono accorto, veramente no. È così, cioè se io sono in rapporto con te, in amicizia con te, se io ti accolgo, se io ti amo, se io ti perdoni, tu mi perdoni, allora Dio mi benedice, mi accoglie, mi riconosce della famiglia della Trinità. Questa è una specie di marchio di famiglia, una forma di carattere ereditario, così dominante in casa Trinità, che anche quando il Figlio di Dio è sceso sulla terra, si è manifestato come l'uomo per gli altri. Il mistero di Dio, allora vedete come diventa aggiungibili anche da noi, ma allora anch'io posso viverlo. È un mistero, è una cosa che mi supera, che ci avvolge, ma siamo immersi dentro nel momento in cui io decido di amare, di mettermi in gioco, di vivere la mia identità, quel DNA che ci ho scritto in me. Amare per, dare la vita per, uscire da me verso di te. Questa è la vita trinitaria. E San Paolo oggi ci aiuta, credo, no? Perché sono letture che la Chiesa ci dona in questa solennità. Paolo scrive ai Corinzi, una comunità che l'ha fatto soffrire molto, dove c'erano molte divisioni, e Paolo li esorta, concludendo questa seconda lettera, con queste parole: parla al plurale, non parla al singolare. Siate gioiosi. Cosa devo fare per vivere questo? Intanto devo credere in Gesù, no? Chiunque crede in Lui ha la vita eterna, quindi già
so già che credere in Gesù, e credere in Gesù vuol dire il suo insegnamento, averlo come mio Signore, come punto di riferimento nelle mie scelte. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. E Paolo aggiunge, siate gioiosi, quindi non col muso lungo, siate al plurale, siate gioiosi, tendete alla perfezione, non perfezionismo, la perfezione che è l'amore di Dio, siate perfetti come il Padre mio è perfetto, dice Gesù. Fatevi coraggio a vicenda. E questa è vita trinitaria, la vita di Dio è così, non sono cose straordinarie che devo fare, no? Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Come posso avere Dio nel mio cuore? Come posso vivere Dio nella mia famiglia, nella nostra parrocchia? Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace. Il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ogni volta che io scelgo di amare così insieme a te, stiamo convocando Dio in mezzo a noi. Non solo qui in chiesa, a casa, marito e moglie, genitori e figli. Quando sono al lavoro, con i miei colleghi di lavoro, con quelli che si impegnano con me a vivere così. E se non c'è nel posto di lavoro, Dio ce lo porti, perché con quello che a casa vivo questo. E Dio viene con me e lo porto lì in ufficio, e lo porto lì al lavoro, lo porto lì nell'officina meccanica, lo porto lì, lo porto in negozio. Questa è la nostra missione di cristiani, di chiesa oggi, portare Gesù ancora una volta in questa umanità che si sta dimenticando di Lui. E il segreto è semplice, no? Volerci bene, tendere alla perfezione, aiutarci gli uni gli altri, no? Fatevi coraggio a vicenda. Quindi vuol dire che io non devo restare indifferente a te. Se tu stai soffrendo, non posso dire non mi interessa, non sei della mia famiglia. Come? Siamo figli e figlie di Dio. Quindi il tuo dolore è mi appartiene. Ci sosteniamo a vicenda, ci aiutiamo. Io prego per te, tu preghi per me. Si tratta di questo, di questo impegno nel volerci bene, nelle piccole cose di ogni giorno. Ringraziamo il Signore perché attraverso la sua parola non solo ci mostra il suo amore, ma ci indica che come partecipare di questo amore, come tuffarci in questo oceano di pace, di amore, di comunione, di relazione, come far sì che i nostri fratelli e sorelle partecipino con noi del segreto della vita, del segreto della gioia. Così continuiamo a lodare il Signore, con il pane e il vino vorremmo offrire anche la nostra vita, il nostro impegno, il nostro desiderio di essere ciò che il Signore vuole per noi, creati a sua immagine e somiglianza.

0: rinnoviamo la nostra fede, la nostra adesione a questo Dio Trinità. Nel credo noi professiamo che crediamo in un Dio che è Padre, Figlio e Spirito, e crediamo nella Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, sostanza del Padre. Mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno, stato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore.
1: Proclamiamo con fede: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per i politici, gli amministratori, i governanti, la dignità delle persone umane, creata a immagine di Dio, ispiri e motivi le loro scelte affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone a loro affidate. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice, il Figlio rende pura e santa, lo Spirito ravviva e consolida. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Concedi, o Trinità beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Grazie.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. La tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, nostro Patrono, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non ti degno alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.

La mia cosa.

Thank you.

0: solo qualche indicazione che trovate poi nel programma per questa settimana. Dalla messa delle 10 vogliamo celebrare un ringraziamento al Signore, a Dio Trinità, in questo giorno di festa, per il cammino vissuto durante la catechesi con i bambini e i ragazzi. Abbiamo invitato i bambini e i ragazzi a partecipare di questa Eucaristia portando un segno, un cartellone, una scritta, un canto che dica l'esperienza vissuta per ringraziare il Signore. Così lo ricordiamo insieme, ricordiamo anche i genitori, no? Perché prendano coscienza, soprattutto i genitori, che il cammino di fede dipende molto da loro. Abbiamo visto i ragazzi venire, alcuni non venire, ma molto dipende da papà e mamma, dalla famiglia. Così lo mettiamo in preghiera, è una riflessione che vorremmo fare insieme come parrocchia per trovare dei modi per aiutare i genitori ad essere educatori nella fede. Quest'anno per me è stato un anno di preoccupazione, non ve lo nego, e di sfide, perché non pensavo fossimo a un livello così basso anche di famiglie come sensibilità religiosa, cioè sacramento, fatto poi. Ieri sera, giornalmente il sabato sera vengono i ragazzi, ieri nessuno, spero che vengano questa mattina alle 10, vorrò vedere, no? Però mi ha preoccupato, no? Se davvero la messa è l'incontro con Gesù, con la parola. Gesù non va mai in vacanza, meno male, eh? Mi va a trovare un tempo per il Signore, ovunque uno si trovi, che sia mura vera, che sia fuori, però è importante dare un tempo a Dio. Da questa settimana, oggi concludiamo anche il mese di maggio dedicato alla Vergine, il mese di giugno sappiamo che è un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, Papa Francesco ha scritto anche un'esortazione apostolica su questo, no? Che ci aiuta a contemplare ancora una volta l'amore del Signore. Dunque da domani, da lunedì, cominciamo con un orario feriale nuovo, inizieremo la messa alle 19 e non alle 18, essendo le giornate un pochino più lunghe, quindi alle 18:30 sarà il rosario, alle 19 celebriamo l'Eucaristia. La prossima domenica è un'altra festa solenne, Corpus Domini, abbiamo anche le elezioni in Sardegna, in alcuni comuni, tra cui anche il nostro, che ho chiesto alle autorità come dovevamo organizzarci, se si poteva, essendo una manifestazione religiosa, noi faremo la nostra processione, celebreremo la sera alle 19 qui in parrocchia la messa, e dopo messa in processione andiamo verso la Chiesa Nuova, dove concludiamo, abbiamo messo il percorso, più o meno durante il percorso portando Gesù Eucaristia, faremo anche alcune tappe per invocare la benedizione del Signore per le nostre famiglie e della nostra comunità, soprattutto pensando agli ammalati. Quindi ho messo il percorso, molto da qui partiamo via Montis, via Speranza, e andiamo verso la Chiesa Nuova. Così offriamo anche questo momento di fede che la Chiesa vive. Lo scorso anno Corpus Domini era a metà giugno, era molto più avanti, quest'anno siamo più vicini, diciamo, alla conclusione delle attività anche del catechismo, delle attività pastorali, ufficiali, diciamo così. Così offriamo a Gesù anche la nostra preghiera, con chi può partecipare sia benvenuto. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, su tutto ciò che vivremo in questa settimana. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi il pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Essendo una festa speciale e particolare, invochiamo da Dio anche una benedizione particolare e speciale. Vediamo se la trovo. C'è una preghiera, una benedizione che a me sta a cuore, che è la benedizione dei sacerdoti, di Aronne, perché il Signore, che Dio Trinità davvero vi accompagni nel vostro cammino di famiglia, di popolo di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Tu che hai il cuore nel silenzio, la sua parola per noi.

Cristo, Senhor.

0: conviene.
1: E con voglio mi vengo via tutti umilmente al soffermo il suo ingiusto dolore aiutare.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 9:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ed ora Ritz canta storie con il suo brano Sex.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Lo so, fumare a letto è un brutto

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ci colleghiamo in diretta con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: stessa.
1: Veniamo da te, davanti del nome, senza vittoria.

celebrazioni pasquali. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste. La Chiesa dedica questa giornata a Dio, alla Santissima Trinità. Il nostro Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e la Chiesa oggi rende onore al nostro Dio, che come ringraziamento della vita che ci ha dato, e noi vogliamo anche ringraziare questa domenica per il cammino vissuto in quest'anno, gli incontri di catechesi che ci hanno permesso di conoscere un pochino di più Gesù e diventare un pochino più suoi amici. Iniziamo la celebrazione proprio col segno della Trinità, il segno della benedizione che Dio ci ha dato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dobbiamo chiedere a Dio che è comunione, che è amore, dono della pace per l'umanità, per le nostre famiglie, che affidiamo al Signore in modo particolare anche le persone che stanno soffrendo o a causa della guerra o a causa della povertà o di malattie. Li presentiamo al Signore perché Lui sia la forza, la consolazione. Fratelli e sorelle, siamo stati radunati dalla Santissima Trinità per celebrare i misteri della nostra salvezza. Riconosciamoci peccatori e chiediamo a Dio di fare di noi un popolo riconciliato e consacrato per la missione.

0: onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo Dio Trinità perché ci chiama a partecipare della sua vita, a vivere la pienezza della gioia e della pace.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre.

0: siamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Siamo. Ascoltiamo la parola che oggi ci viene donata, che ci aiuta a intuire quanto Dio ci ama, quanto Dio ci vuole bene. Ed è il senso anche di questa festa. Noi non stiamo celebrando un santo, San Nicola, Sant'Antonio, San Giovanni Paolo II, ma stiamo celebrando Dio. Dio che è Padre, Dio che è Figlio e Dio che è Spirito Santo. Un solo Dio, però tre persone, uguali e distinte. Il Padre non è il Figlio non è lo Spirito non è il Padre non è lo Spirito, no? È un gioco, no? Eppure sono un solo Dio. Allora, la lettura di oggi ci aiutano a cercare di entrare dentro questa verità che è fondamentale nella nostra fede.
1: Dal libro dell'Esodo. Quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Ti ho trovato grazie ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona le nostre colpe e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio. Grazie a te. A te la lode e la gloria nei secoli.

0: benedetto il tuo nome glorioso e santo.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.

benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.

0: benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: Ave, adore, bella gloria.
0: Alla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fate di coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

0: Ένα δάσο, Ιησού
1: Χριστό. Ένα δάσο.
0: Oggi siamo proposti di ringraziare il Signore, lo faremo in un modo originale. Chiamerò poi ogni classe, catechismo, perché stiamo chiamando tappe del nostro cammino di fede. Chiamerò gruppo per gruppo e loro ci diranno cosa hanno combinato quest'anno, cosa hanno scoperto quest'anno, che esperienza hanno vissuto conoscendo il Signore, perché in ogni tappa si è approfondita una verità della nostra fede. Per alcuni è stato anche un anno speciale, sono i bambini della prima comunione. Dove sono? Eccoli lì. Che hanno ricevuto Gesù per la prima volta, lo stanno ricevendo. I ragazzi della cresima, ce ne sono? Una eroica che c'è, va bene? Erano 19, eh? Una, là. Noi vogliamo dargli il premio. Dopo anche lei ha fatto un'esperienza, loro hanno fatto l'esperienza di ricevere lo Spirito Santo, confermare la fede. Ecco, vogliamo questo giorno speciale, coincidenza, voluto, chiudiamo il mese mariano, affidiamo la Madonna, bambini e ragazzi di quest'anno del catechismo e vogliamo lodare insieme Dio Trinità. Il nostro Dio. Quanti dei abbiamo noi? Bambini, quanti sono il nostro Dio? Quanti sono? Uno. Però sono tre. Com'è il fattore? Uno e sono tre. Uno, tre. Padre, Figlio e Spirito Santo. Tre persone, il Padre non è il Figlio non è lo Spirito non è il Padre. Tre persone distinte, con dignità, però sono Dio. E si amano così tanto che sono una cosa sola. Come spiegarlo non lo so, non c'è riuscito Sant'Agostino, non ci reggo neanche io. Però tentiamo insieme, perché attenti, quello che faremo sarà un'esperienza. Se ci stiamo a ciò che la Trinità ci svela, noi sappiamo che il mistero trinitario è un mistero, no? Quindi già dice tutto che noi non riusciamo a capirlo, no? Ieri a messa, e anche questa mattina alla messa delle 8, ho fatto una domanda agli adulti. Quali sono i misteri della nostra fede e quanti sono? Tutti hanno abbassato la testa, stavano riflettendo. I misteri della nostra fede sono due. Poi ho chiesto quali sono, e là c'è il problema. Dovevo chiamare le catechiste a fare la catechesi agli adulti. Primo mistero, unità e trinità di Dio. Un Dio, tre persone. Secondo mistero, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questo me l'ha insegnato la mia catechista quando andavo alla prima elementare, tanti anni fa. Me lo ricordo ancora. Sono i due pilastri della nostra fede. Sono un mistero, quindi non riesco a capirlo tutto. Però Gesù è stato mandato sulla terra per spiegarcelo, per farcelo conoscere. Chiaro che noi siamo limitati, no? Per quanto studiamo, non ci arriviamo a capirlo. Capiremo alla fine dei tempi, quando saremo davanti a Gesù, al Padre e allo Spirito. Però sin da adesso noi possiamo intuirlo, perché attenti bene, la preoccupazione di Dio Padre, che ha mandato suo Figlio Gesù sulla terra, è stata una cosa sola, ve lo leggo, abbiamo ascoltato nel Vangelo e dobbiamo ringraziare oggi anche Nicodemo, che era un fariseo curioso, amico di Gesù, che si trovava di nascosto la notte e faceva le domande a Gesù e Gesù apriva il suo cuore e spiegava. E qui ha dato una spiegazione a Gesù. Gesù disse a Nicodemo di notte, pensate, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, che l'ha dato, l'ha mandato nel mondo, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ah. E pensa un po', Dio, papà Dio, ha un solo desiderio, che io e te e tutti partecipino della vita eterna. non di un posto di lavoro, non di un voto buono a scuola, della vita eterna, quindi della gioia, della pienezza, della vita di Dio. E poi dice chiunque, chiunque vuol dire che sono i bambini, i nonni, i papà, i zii, i fratelli, i bianchi, i gialli, i neri, gli italiani, gli africani, i peruviani, chiunque crede in Gesù abbia la vita eterna. Wow. Chiunque, quindi non c'è distinzione, è per tutti. Credere in Gesù, ce lo siamo detti altre volte, no? Vuol dire accogliere Gesù, credere nel suo insegnamento, nel segreto che ci ha svelato, che è amarci, volerci bene. Chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Non solo, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo. No, Dio non ci condanna, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Primo requisito per partecipare della vita eterna è credere in Gesù. Io sono andato a leggere ieri, mi sono letto una paginetta, ve ne leggo una parte, che è simpatica. A me mi ha aiutato a intuire cosa vuole Dio da noi. Attenti bene. E ci spiega chi è questo Dio Trinità, che sembra sconosciuto, ma noi lo conosciamo. Noi preghiamo il Padre nostro. Gesù ci ha insegnato a invocare Dio che è Padre. Preghiamo il Padre nostro. Poi noi conosciamo che Gesù, abbiamo celebrato il Natale, Dio che viene in mezzo a noi. Abbiamo celebrato la passione, la risurrezione di Gesù, la seconda persona della Trinità. Domenica abbiamo celebrato Pentecoste perché Gesù, tornando al Padre, ci ha mandato lo Spirito per sostenerci. Però come sono una cosa sola, tre persone? Senti bene. Don Tonino Bello, che era un vescovo di Molfetta, del sud Italia, è morto anni fa, ma era un vescovo simpatico, attento, e amava la catechesi. Lui aveva preparato una predica, scritta sulla Trinità, doveva spiegare alla gente quello che sto tentando di dire io, che non ci riesco, no? Chi è Dio Trinità. E quando ha finito la predica è arrivato a trovarlo un sacerdote di nome Don Vincenzo, vive Don Tonino. Don Vincenzo era un prete, mio amico, che lavora tra gli zingari. E Don Tonino gli dà, il vescovo dà a questo sacerdote la predica scritta. Così l'occasione per leggere al mio amico la paginetta che avevo scritto. Quando terminai mi disse che con tutte quelle parole la gente forse non avrebbe capito nulla. Poi aggiunse, io ai miei cari zingari, sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre persone? Dio in tre persone. Non parlo di uno più uno più uno, perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno, e così fa sempre uno. In Dio, cioè, non c'è una persona che si aggiunge all'altra e poi all'altra ancora. In Dio ogni persona vive per l'altra. Il Padre vive per il Figlio vive per il Padre. Il Padre e il Figlio vivono per lo Spirito vive per il Padre e per il Figlio. E così concludo, dicendo che questa è una specie di marchio di famiglia, una forma di carattere ereditario così dominante in casa Trinità, che anche quando è sceso sulla terra il Figlio, si è manifestato come l'uomo per gli altri. Gesù è stato l'uomo per gli altri, il fratello universale. Attenti! Allora qui c'è il segreto. Io non capisco Dio Trinità, ma io so che Gesù è venuto perché abbiamo la vita eterna. Non sarà che la vita eterna è questo amore che circola tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, in cui l'amore è uno per l'altro? Non sarà che quando Gesù ci ha detto di amarci gli uni gli altri, si stava rivelando il segreto che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo? Io credo che là c'è il segreto della felicità. Amare te e tu ami me, io per te, tu per me, partecipiamo di questa vita che è incredibile, dell'amore trinitario. E adesso questo lo vogliamo mettere in pratica in questo momento. Siamo? Adesso noi io chiamerò uno per uno i gruppi, voi verrete qua, il gruppo, così li vediamo in faccia e preghiamo per voi, e ci portano il cartellone. Allora faremo così, siccome loro vengono per farci un dono a noi, noi li accogliamo come regalo che ci fanno per oggi a noi. Quindi tutto quello che fanno va bene, nessuno può dire ah non mi piace, ma no, stavo facendo un dono. Quindi nella Trinità il Padre non dice al figlio ah non mi piaci, no, il Padre ama il figlio è gioioso di dare al Padre. Questa è la dinamica di Gesù, il segreto dell'amicizia. Adesso intanto... Cresima, vieni qua. Io non mi ricordo il tuo nome.
2: Marta.
0: Marta. Porta qui. Adesso ci aiuta. Marta, cosa ci avete scritto? Hanno fatto il cartellone? Due.
2: Grazie per essere stato.
0: Ho ricevuto lo Spirito Santo, ci sono quasi tutte le firme. Facciamo un applauso a Marta. Diciamo, vogliamo pregare, perché Marta venga duro, però Marta. Avanti, E gli altri 18, vedremo come recuperarli. Seconda media. Sono per il seconda. Io dico i numeri per pregare insieme, non è un rimprovero, però per prendere coscienza, e l'impegno del catechismo è conoscere Gesù non è da poco. Dovete venire qua per presentarlo, Adesso stanno facendo pietra, forbice, carta, pietra, forbice, carta per vedere chi deve parlare. Venite più o meno, senza paura, ormai siete qua davanti.
3: Allora, sui vari argomenti trattati durante l'anno, l'idea di proporre quello che è uno dei momenti più rappresentativi e più coinvolgenti della nostra vita di cristiani in cammino verso Dio e Trinità, che è quello della messa, la celebrazione eucaristica. Cosa dovrebbe essere e cosa non dovrebbe essere la celebrazione eucaristica per ognuno di noi cristiani in cammino verso Dio. Questi sono gli spunti di riflessione che ne sono nati, che i ragazzi ora vi annunceranno.
2: Cosa non è la messa? La messa non è uno spettacolo, non è un'abitudine, non è il momento di distrarsi, deve essere un incontro vero, non si deve giocare. La messa è il banchetto, i fedeli ricevono l'Eucaristia. Cristo nutre il suo popolo con il suo stesso corpo e sangue. La messa è preghiera. Signore, aiutami ad essere pienamente presente alla messa, allontana le distrazioni dal mio cuore. La messa è un memoriale, un ricordo che rende presente l'opera di salvezza di Cristo. La croce non viene ripetuta, ma resta presente. Allora, noi abbiamo parlato di cosa è e di cosa non è.
4: Cosa non è la messa? La messa per me è un momento per stare con Dio e ricaricarmi. Mi piacciono i canti e la comunione, anche se a volte mi distraggo.
2: Noi abbiamo parlato di che cos'è la messa. La messa è preghiera perché attraverso i canti, le letture e la parola parliamo con Dio e ascoltiamo ciò che vuole. Durante la messa Gesù ci dona a noi. Per questo bisogna partecipare con rispetto verso il luogo e per chi, come
4: noi partecipi.
0: Ringraziamo la seconda. Mettete qui così offriamo tutto a Gesù. Ora sono in 10, vero? Stamattina mancano solo 22. Cioè, bene. A posto. I prossimi cresimanti, sono i candidati l'anno prossimo a ricevere lo Spirito Santo. Così preghiamo per loro e sosteniamo questo percorso insieme ai genitori. Prima media. Allora, i ragazzi di prima hanno scelto come argomento qual è la strada per la presenza di Dio, che a noi, qua sulla terra, uno dei modi in cui si manifesta maggiormente sono i sacramenti. Allora, la mappa del tesoro sui 10 comandamenti. E la strada, vedete, è in salita e piena di sassi che ci fanno inciampare, però se noi riusciamo a ascoltare, a pregare, a amare, raggiungiamo la presenza di Dio. Ma la cosa più importante è questa: la via che porta a Gesù è l'amore. Tre rappresentanti di 12. Poi facciamo la somma di quanti siamo andati a cercare, eh? Come hanno ricevuto Gesù, hanno ricevuto una verità, bisogna andare a cercarli, non possiamo perderli. Quinta elementare, eroici. Loro lo scorso anno hanno ricevuto Gesù per la prima volta, quindi quest'anno hanno rafforzato l'amicizia con Gesù. Venite, venite. Chiaramente ogni gruppo è originale, con la creatività, doni di disegno, il portavoce.

0: Noi quest'anno abbiamo imparato e i 10 comandamenti li abbiamo ripassati. E poi abbiamo capito che era finito e che siamo tutti uniti e eravamo una cosa.
1: Dite i nomi. Rina, con loro c'è anche Ignazia che sta lavorando, però è presente con noi. Loro quanti erano? 11, 8, 50%, ci stiamo, da buona. Qui, metteteli qui davanti, guarda. Poi faremo una foto di questo perché vorremmo che anche attraverso la pagina della parrocchia la gente veda e preghi con noi e per noi quello che i ragazzi hanno fatto. Faremo una foto ai cartelloni. Guarda, adesso questa è della prima comunione, venite qua. Senza paura. Qui. A me. Chi è la portavoce?
0: Quest'anno abbiamo imparato e quest'anno abbiamo ricevuto la comunione e in questo cartellone abbiamo ognuno di noi ha scritto un proprio pensiero. Abbiamo fatto il disegno della del pane e del vino e che Gesù è Eucaristia e
1: una domanda, ma siete contenti di aver ricevuto Gesù? Non lo sento. Facciamo un applauso.
2: Allora, hanno disegnato qui, ci sono tanti bambini, tante persone che si in cerchio, che si danno la mano, sono unite perché Chiesa e comunione, stare con Gesù e comunione, questo era. Bene?
1: Grazie. Bene. C'erano quasi tutti, vero? Sì. Terza. Questi sono i candidati alla prima comunione, eh? L'anno prossimo. Qui di loro c'è qualcuno che già si è inserito nel coro per animare la nostra messa.
3: Quest'anno si sono preparati al sacramento della riconciliazione e quindi questo è il percorso che loro hanno fatto in preparazione alla scoperta di Dio amore e misericordioso.
0: Per incontrare il perdono del Padre, fare la pace, chiedere scusa, saper perdonare, condividere. Il sacerdote ci accoglie e ci ascolta nel nome di Gesù. Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù ci ha rivelato, Gesù ci ha rivelato l'amore di Dio Padre. Che ci hai amato per primo e ci hai donato il tuo figlio, ma che impariamo ad amarci gli uni agli altri, come lui ci ha amato, fino a dare la vita ai figli.

0: Gruppo di terza, quanti erano? Annalisa, quanti eravate? Metà, 50%. Bene, grazie. Buona preparazione per il prossimo anno. Seconda, c'è qualcuno?
1: Dobbiamo fare un applauso qua.
0: Eccola, una candidista. Loro erano la bellezza di sei. Una bella, seconda elementare sono solo sei, ma forse sono di più, però loro sono eroici.
2: Noi abbiamo iniziato l'anno facendo una mani, quindi nella presenza, l'esserci, e poi abbiamo pensato per Luigi, vedilo te.
3: Fine dell'anno catechismo. Quest'anno abbiamo imparato tante cose. Quest'anno abbiamo imparato che Dio è il nostro padre. Abbiamo imparato che il preghiere abbiamo scritto sul quaderno. Segno della croce, Ave Maria, Angelo di Dio. Abbiamo imparato.
0: Non si legge bene, non l'ha scritto lui.
3: Quest'anno abbiamo fatto un sacco di calcoli da parte di. Quest'anno abbiamo imparato a scrivere e l'abbiamo scritto da parte di.
0: Bene.
2: Manifestato la sua gioia di essere.
0: Lui si chiama?
3: Luigi.
2: E Paola. E grazie a tutti. Ogni tanto abbiamo lavorato anche con gli altri. Grazie a tutti. Abbiamo lavorato insieme, imparato cose diverse.
0: Grazie. Vai.

0: vogliamo ringraziare il Signore, no? Con tanta originalità, secondo la classe, secondo quello che hanno scoperto di Dio, no? Dio che è papà, Dio che è amico, Dio che ci dà la mappa del tesoro, Dio che è Spirito Santo. Concludo solo con un segreto che San Paolo oggi ci dà. Senti bene, continuiamo poi la messa, che l'avete già detto voi. San Paolo scrive ai Corinti, che era una comunità che aveva fatto soffrire un po' San Paolo. E San Paolo dice, attenti bene, il segreto, come vivere la vita eterna qui sulla terra, come realizzare il progetto di Dio per noi, fratelli e sorelle, siate gioiosi, niente musilunghi, niente tristezza, tendete alla perfezione, non al perfezionismo, alla perfezione, che è l'amore di Dio. Fatevi coraggio a vicenda, tu a me, io a te. Abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, attenti bene, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Wow, qui c'è il segreto, Come postare Dio dell'amore e della pace in casa, da papà, mamma e figli? Questo. Gioite, prendete la perfezione, fatevi coraggio, abbate gli stessi sentimenti, vivete nella pace. Questo è il catechismo, questo a scuola, questo al lavoro, questo in famiglia, questo per stare ovunque, il segreto. In volta che ho mortetto a me, chiamiamo Dio in mezzo a noi. Se vogliamo continuare con la celebrazione, vogliamo rinnovare adesso la nostra fede, il nostro impegno. Finiscono le scuole, finisce il catechismo, ma Gesù non va in vacanza. Quindi la domenica noi ci ritroviamo per celebrare il giorno del Signore. E vogliamo sempre fargli festa, anche riposando, anche andando al mare, però trovare sempre quel momento per Gesù. Perché Lui ci accompagna anche quando siamo in vacanza. Vogliamo adesso metterci in piedi? Continuiamo la nostra celebrazione, rinnovando la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei tutti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore.
1: Siamo con fede, Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, spirito. consigli alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per i politici, gli amministratori, i governanti, la dignità della persona umana creata a immagine di Dio, ispiri e motivi le loro scelte, affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone, a loro affidate. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale, che il Padre ama e benedice. Il Figlio rende pura e santa, lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo. In unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, lo Spirito Santo santifica e consacra. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Concedi, o Trinità beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Vediamo, continuiamo con l'offertorio.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora e gloria del suo nome, del nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, i quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato nella tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede e senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini, non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.
1: Santo,

Thank you.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo, memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, che ha santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona di unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di visitare la tua presenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

solo qualche sottolineatura nel foglietto che trovate del programma della settimana. Tanto grazie per questo, per questa celebrazione di ringraziamento a Dio Trinità, grazie per la vostra presenza, bambini e ragazzi, grazie a voi genitori, che se l'esperienza anche del conoscere Gesù avviene durante l'anno, è grazie a voi. Grazie ai catechisti per il servizio che hanno dato, pazienza, e grazie ai genitori che ci hanno aiutato ad accompagnare i vostri figli. Noi siamo solo strumenti per accompagnare i genitori che sono i primi educatori nella fede. Non vi nego che quest'anno sono stato abbastanza preoccupato per il comportamento di alcuni ragazzi, ve lo nego. Forse qualcuno non dovevamo neanche presentarlo alla cresima, perché è stata bene. Non entro nei particolari, però prima della fede cristiana bisogna essere educati umanamente, perché lo Spirito Santo scende sulla materia e la consacra. Se non c'è la materia, se non c'è pane e vino, non c'è Eucaristia. Se non invoco lo Spirito Santo così. E così è noi, no? Se non c'è la materia base, lo spirito non trasforma niente. No? Sono preoccupato perché so che con qualche genitore ci rivedremo, che se i figli non si convertono davvero, poveri noi, e poveri voi genitori, perché io non ho figli, ma mi stanno a cuore, quindi sono molto preoccupato. Stiamo sentendo le notizie, no? Bambino di 11 anni va a scuola col coltello e a coltello e professore. Di cosa stiamo parlando? Che cosa stiamo parlando?

0: cosa stiamo vivendo. Per questo noi come Chiesa siamo a disposizione dei genitori, siamo la Chiesa insieme, quindi ci dobbiamo aiutare per aiutare i ragazzi. E alcune volte bisogna mettere i paletti, non è sempre dire sì sì, sono delle regole base che ci aiutano alla convivenza nel rispetto reciproco, se no scantoniamo, non è vita cristiana. Poi con i genitori ne riparleremo più avanti, ma sono molto preoccupato, non ve lo nego. Stiamo chiudendo il mese di maggio dedicato alla Madonna, il mese di giugno è un mese nella Chiesa per devozione dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Ecco, noi in questo mese, viste le giornate un po' lunghe, cambieremo anche l'orario della messa feriale, che non sarà alle 18 ma alle 19, chiaramente il rosario sarà alle 18:30. Domenica prossima è un'altra festa importante nell'anno liturgico, è Corpus Domini, la festa dell'Eucaristia. Quindi ho invitato i bambini della prima comunione, che saranno loro gli alfieri di Gesù Eucaristia quel giorno. Chiederò loro di fare il sacrificio, perché se c'è caso di mettere la vestina bianca della prima comunione per accompagnare Gesù in processione. Domenica ci sono anche le elezioni amministrative che pur avevano dei comuni, però ho chiesto alle autorità corrispondenti anche del municipio come gestire la cosa. Per noi che facciamo una processione che è motivo religioso non c'è nessuna difficoltà, ho chiesto i permessi. Quindi celebreremo la messa in chiesa, in parrocchia alle 19 la sera, e poi da lì verremo in questa chiesa in processione. Il percorso è molto semplice, da via Monti, via Speranza, via Marconi, per venire verso qua. Durante il tragitto ci saranno alcune tappe dove ci fermiamo con Gesù per chiedere al Signore la benedizione delle nostre famiglie. Ho chiesto anche di preparare le strade, se qualcuno, vedendo il percorso, potete anche passare parola ai vicini per rendere onore a Gesù. Non stiamo portando in giro una statua, stiamo portando Gesù Eucaristia, che è diverso. È molto di più che un pezzo di gesso, un pezzo di legno. È la presenza di Gesù reale che chiediamo che visiti e benedica le nostre famiglie. Ora ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie. Ricordo ancora che è finito il catechismo, ma non è finito l'impegno di fede, vero? La domenica noi celebriamo tutti i giorni, ma la domenica, giorno del Signore, vi invito, se non è qui dove vi trovate un buco dove andare a messa e rendere onore a Gesù. Non lasciamo Gesù Eucaristia, perché se lasciamo di mangiare, moriamo. Lo stesso è la vita spirituale. Senza Gesù non si può andare avanti. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, sia segno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Invochiamo la benedizione, che è la benedizione sacerdotale, per tutti noi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.

Dici

Ave Maria, mente persona, ave vita pura.

I'm gonna get you.

Thank you.

0: Nella nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa. Sport.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: just might.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma no. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok. Amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico, di fine tra... non mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico, oh, è vero che sono scemo, però e lo dico alla fine di ogni anno, ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo, non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: Okay, il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Però dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Noi non c'ho voglia di ascoltare.
1: Di
0: circolare, l'abbraccio. Sì,
1: giornata, io devo anche fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai.
1: Mi ha
0: destabilizzato forse.
1: Sì. Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Dai! Destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo,
1: ecco,
0: bravo,
1: tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: ne sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali e quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì, no, nessuno, guardi, nessuno.
0: Sì,
1: l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capanna.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come
0: secondo
1: dire,
0: me.
1: Siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Sciocchi la Capanna è...

0: speciale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale e internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea veramente a Etna DJ, non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, Manolo Mania.
1: Avete sentito, sì, i messaggi, forse sotto. Speravate a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate questo, però. Comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, E mi lascia andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: on the console, Etna DJ.
1: Dance. Acid.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
4: Stai ascoltando Tempo Zero.
5: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero, cioè Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, sì, no?
1: Inverno, il freddo, le giornate corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestite e copriti.
0: Perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: E vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, sì, sì, sì, non guanti, madonne,
0: Ma non ne dica per favore queste cose, no?
1: Signore, che non...
0: non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: palle.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni
1: che
0: passano.
1: Bella l'estate,
0: sì,
1: una maglietta, punti
0: è
1: via,
0: vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, insomma, è dramma.
1: Quello,
0: non è solo per quello, effettivamente. Ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti, tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare con lei, è veramente tutto un problema.

0: d'inverno è un problema, vestiti, copriti, e poi su e poi giù, e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate, perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, è già sta trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: è lungo, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: è troppo corta.
0: Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè.
2: Sia a livello però, di clima, che a livello di praticità,
0: sì, di tutto, già, vabbè, che problemi.
2: Comunque,
0: che disastri. Comunque,
2: che facciamo? Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei, è domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: capanna internazionale, abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica? Sì, sta molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì. Colazione, buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questo.
1: Sì, l'avete fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: sta tenendo a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene.
0: Va bene sì, va bene sì.
1: Fare un giro,
0: fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Eh sì, mannaggia.
1: Niente, io niente. Posto,
0: meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici.
1: Colazione,
0: ha fatto colazione, brava. A trafficare cosa? Che traffica?
1: Niente altro da fare.
0: Che è un'amica della moglie, era il padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica oggi, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: Grazie al nostro Cocco DJ, me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi, che noia.
1: Niente, vogliamo
0: niente.
1: Salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: beh, questo sarà capito. Per riposarti, ci vuole.
0: Bene, quello sì, sicuramente, tanto, essendo sì, una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Dorme meno, quello quell'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente, non so voi, non è capito, che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che perché tu stanca di prima, che ci va a fare in vacanza in queste condizioni, scusi.

0: stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, si conteneremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: Abbiamo già visto gli spot in TV.
6: Ce ne hanno parlato i giornali.
5: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
6: Il fatto è che la droga...
5: La droga è la fine di ogni inizio.
6: Ignorala.
5: È un messaggio di Radio La Voce. Spot.
7: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
8: Spot. Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
9: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'arco morirà.
8: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
9: I giochi sono finiti.
8: Se stai offendendo un bambino,
9: la fiaba finirà.
8: Vergognati.
9: E l'arco morirà.
10: Radio La Voce, contro la pedofilia.
11: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima, però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Ti deve comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Chiacchiera tu e chiacchiera io cosa?
0: Allora stia a casa,
1: scusi. Arriva una fare.
0: Lo so, basta, dice lei. Mi stanco. Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia.
1: Poi, se addirittura hai un cane, ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: che poverino, dai, no,
1: non io questo era porta a farmi l'ultimo pipì,
0: certo, l'ultimo pipì, l'ultimo bicchiere,
1: le 8, per esempio, la
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque
1: alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Ma abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: gusti musicali, mamma mia ragazzi che pezzoni, grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti, io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della capanna internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia, grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. E io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è troppo, cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, sì,
0: ecco, niente, ah, meno male.
1: Okay. Sì. Vabbè, entro le 10 devi andare a fare quello.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli albergo, però è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11:30. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

assoluta per l'Italia, Alex Molinari, che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai a

0: la testa ormai,
1: la mente, ma anche la testa ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle, no, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027, lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo? Sì! La mente e la testa ormai, ci sentiamo settimana prossima.

0: Sono le 13 e 27 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: It's Britney, bitch.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 13:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 13 e 37 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
3: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, i top 10, i 10 migliori album dei nostri artisti italiani. Tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia con il vostro Mario che vi saluta. Altrettanto arriva il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia. Io direi subito di iniziare con la posizione numero 10, dove troviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo e ci ascoltiamo il brano Ci Nasci, Ci Muori.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci, per quello che riguarda la classifica, dal 25 al 31 maggio 2026, la posizione numero 9, dove ahimè perde ben due posti rispetto alla settimana scorsa Tiziano Ferro. L'album, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, si intitola Sono un grande e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo con la collaborazione di Shiva, Felici a metà.

una posizione guadagnata dalla nona all'ottava posizione questa settimana di Saif con l'album Santissimo, anche in questo caso nuovo singolo in collaborazione con Bresh, Parlar d'amore.

Vi ricordo che si è trascorso di Tagliet Parede, classifica dal 25 al 31 maggio 2026. Una posizione in meno per Arisa, la settima posizione questa settimana. Da Fotomosse, questo è il titolo dell'album, ed era maggio.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo con l'Italia e Parade, dall'ottava alla sesta posizione, parliamo di Samurai J con Amatore, in collaborazione con Vito Salamanca, un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo Serena Brancale dall'album Sacro con Levante Delia. È il momento di ascoltare la gettonatissima Al mio paese.

ed ora la sorpresa di giornata, perché pensate, perde il podio, la seconda posizione, la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, che ritroviamo in quarta posizione questa settimana. Ci ascoltiamo da questa compilation Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci di tre posizioni più importanti, iniziando a posizione numero 3, dove guadagna un posto Madame, dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash,

0: È un piccolo passo davanti per quello che riguarda anche la seconda posizione, dove troviamo questa settimana Dito nella Piaga. Dall'album Miss Italia è il momento di ascoltare il brano Sì, lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti ricorda, sì.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Saif, Santissimo. Settimo posto per Arisa con Foto mosse. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Serena Brancale con l'album Sacro. Quarto posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. E troviamo alla prima posizione per la seconda settimana di fila Blanco. L'album si intitola Ma e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Tanto non rinasco, un brano che arriva dritto al cuore.

0: più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la seconda settimana di fila alla prima posizione per quello che riguarda la classifica dell'Italia Hit Parade. Questa era quello che succede per quello che riguarda la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio di cuore dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, vi vogliamo un mondo di bene, vi aspettiamo sempre qui. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 13 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: más de un año y es la última vez que te escribo. Te ves tan feliz con él, me alegra. Con esto me despido. Si pudiera devolver el tiempo, yo nunca te habría pedido un tiempo. Porque sí que te extraño, porque sí que te...
1: Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: I sassi della stazione sono di ruggine nera.

0: Sono le 15 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Uè. Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere. Non son geloso.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate d'un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochi smidetti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Fuimos creados para volar alto.
1: Fuimos creados para volar alto.
2: Fuimos creados para volar alto.
3: Fuimos creados para volar alto.
4: Fuimos creados para volar alto.
5: Fuimos creados para volar alto.
6: Fuimos creados para volar alto.
7: Fuimos creados para volar alto.
8: Fuimos creados para volar alto.
9: Fuimos creados para volar alto.
10: Sono le 18. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
11: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Rossi con i bigni. Olè.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Sono le 21 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sorriso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
2: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

dello scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola

un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibaut Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somnio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camille Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo. Ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiolo, dichiara origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Rough Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Danian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salomon guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.
2: I'm not the type to ask you about last night or old pickup lines you heard. And I'm not the type to ask you about the ones who came before me, baby.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock da Los Angeles con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto, o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo di Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

Tis Lips è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza.

0: Rock Wave.
1: Dalla Chanson Le Monde, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes, dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo è di una band scozzese che si chiama Pictish Trail, dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme, e con questo Rock Wave si conclude. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 33 minuti. Spot.
4: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
3: Sono le 23 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 35 minuti.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: È mezzanotte e un minuto.

famiglia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: è 1:01.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza? Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto.

dici, non dormo quasi mai.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.